0: Guerra, quando io stavo a preparare quella chiesa, c'è una prima settimana, no, chiesa di Manuta.
1: Oh!
0: Onde, onde.
1: Ai, wasi tambo, sono tenu qua.
0: Sono qua.
1: E no, tabi sai, e no, hamad macha, ma non canna oka biuka.
0: Sakana, ha.
1: Sì, ha.
0: Ta, tambi sa mayanguanita, José. Ta, Joango, Grasa, Rui. Delia, Alexandre. Due asemano angu, Celestino Farnera, Mana Maria Farnera, Rosa Farnera, Santo Farnera, Salgado Farnera, Saúde Farnera. Abamunini, Su Fortuna, Vendazeguna Manorácio, Maurício.